Kellallah. Mova de cenni kama vallassa. Mo si crede che mi faccio usangamara.